0: On Radio Company, Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: La mattina alle 6, sveglia!
4: Enjoy this trip.
3: Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Botta da 90 il lunedì mattina, una nuova settimana insieme. Salve a tutti, Mauro Tonello. Pump pump the volume please. Salve DJ Nick, alziamo il volumone perché stiamo per suonare come sempre la grande musica marcata anni 90. Partiamo con gli Extreme, produzione tutta italiana con The Love Song. Sentiamo anche una nostra cara amica Agnese, Neja con Shock e poi Henley, la sua Two Times.

0: Ali con Two Times, Nash con Shock, Extreme, Love Song, i protagonisti di questa prima traccia di Botta Durante. Ci prendiamo una piccolissima pausa, tra un po' torniamo con un grande pezzo firmato da R. Kelly.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Radio Company, inconfondibile suono di Botta 90 la mattina presto con Mauro Tonello. Ritroviamo anche Home Alone, grande disco per Al Carey. Troviamo anche i Black and White Brothers, Put Your Hands Up. Se potete, alzate le mani a tempo anche voi. Sentiamo anche Jennifer Page con Crush, il remix di Dave Morales. Poi l'immancabile Gala con Suddenly.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: questo Lenny Kravitz e la sua Low, tre dischi che ovviamente torneranno domani, ovviamente senza nessuna pausa.
1: Null'altro da aggiungere, tra l'altro, perché in teoria dovremmo essere a posto in questo lunedì 20 di luglio, che anche bello, con i companiversari, quindi bello, una grande giocata la
0: una
1: nostra,
0: una grande
1: oggi,
0: settimana questa. Io me lo sento anche nei prossimi giorni, non ci saranno problemi. Scusami, tagliamo questa parte, non la dirò mai più. In ogni caso, due chiamate a disposizione ogni giorno per quanto riguarda il companiversario. Vi ricordo il numero 333-2688-688, oppure il nostro sito.
1: La indovino con una.
0: Vai.
1: Radiocompany.com.
0: Oppure la nostra applicazione.
1: Radiocompany e basta.
0: Bravissimi, quindi potete scaricare l'applicazione, potete ovviamente ascoltarci ovunque voi siate, e anche tramite quella bella app potete proprio prenotare il vostro companiversario. Ci risentiamo tra poco con le due telefonate.
2: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
3: Pischelia Molo. Spot.
4: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: DNO Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri.
2: Scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione.

0: e fare a dei professionisti che saremmo noi due.
1: Vabbè,
0: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa.
2: Auguri Salvatore!
0: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Company Versario.

0: domenica.
1: Papà, buona domenica, Saifa su Company 14:32, prima chiamata del comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo Lucrezia.
2: Ciao Lucrezia.
1: Ciao Lucrezia, ciao Bella.
3: Ciao Pistelli.
1: Come va, come stai?
3: Benissimo, grazie.
1: Bene, bene.
2: Sei
1: bene.
2: A fare una passeggiata, sei a fare una corsetta, stai scappando da qualcuno?
1: È in ferie, amico mio.
3: Sono in ferie, sono in ferie, felicemente in ferie.
2: Qualcuno ha già detto maledetta?
1: No, non ancora. Ve lo diciamo noi adesso per la prima volta. Maledetta. Senti, il tuo lavoro qual è? Cioè, da dove hai preso ferie? Da che cosa?
3: Parrucchiera.
1: Ah vabbè, dai, ho capito, dai, quindi ci sta alla fine.
2: Tanto
1: .
2: Prima o poi i capelli ricrescono.
1: Salutiamo tutti i parrucchieri del mondo.
3: Appunto.
1: Che sono i miglior psicologi che esistano sulla faccia della terra, perché loro
2: e
1: ascoltano.
2: Anche i miglior pettegoli ogni
1: sì,
2: tanto.
1: Sì, esatto, esatto. Io mai rivelare le cose ad uno psicologo, perché scusami, anche allo psicologo. Mai rivelare una cosa ad una parrucchiera o a un parrucchiere, perché come minimo lo saprà tutto il paese.
2: È
1: vabbè,
2: vero,
1: non importa.
2: Non c'è il segreto professionale.
3: Non sono d'accordo.
1: Ah, vabbè. Senti, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, quindi dici un poco che succede.
3: È il mio compleanno.
2: Auguri! Grazie. Da tutti noi, ma anche da chi ti scrive un lunghissimo messaggio che inizia così: buon compleanno a un'amica davvero speciale, compagna di concerti, di avventure e di vita.
3: Sì.
2: Cuore rosso. Ci sono persone che rendono ogni momento più bello, ogni canzone più intensa e ogni ricordo più prezioso. Tu sei una di quelle. Grazie per esserci sempre, per le emozioni condivise, per le risate, gli abbracci e per tutti i chilometri percorsi insieme inseguendo la musica che amiamo.
1: Quanto dura sto messaggio?
2: Aspetta, mancano ancora tre righe. Aspetta. Sei unica e ti voglio un mondo di bene. Un mega abbraccio dalla tua rompiscatole preferita, Lisa. Ed è Lisa.
3: Certo, lo sapevo.
1: Mamma mia, bellissimo. Non solo rompiscatole, anche prolissa a quanto pare. Però vabbè, dai. Allora, senti, tanti auguri di buon compleanno da parte di tutta Radio
3: Grazie,
1: Company.
3: Ragazzi.
1: Buone ferie, riposati e goditi,
3: Grazie.
1: Insomma, il sole, ecco.
3: Grazie, buon lavoro a voi.

0: Boys con Bongo Cia Cia Cia su Radio Company alle 14.39. Con i potenti mezzi stiamo provando a collegarci con, in teoria dovrebbe essere un'altra festeggiata. Infatti al telefono abbiamo Elisa.
1: Ciao Elisa, buon pomeriggio, Elisa. Benvenuta.
2: Ciao ragazzi.
1: Come stai Elisa, come va?
2: Tutto bene, grazie.
1: Bene, bene, siamo molto contenti, anche perché se non sbagliamo oggi per te dovrebbe essere una giornata speciale.
2: Sì, oggi è il mio compleanno.
1: E allora tanti auguri, grandissima Elisa. Auguri di buon compleanno da tutta Radio Company, ovviamente da parte nostra, cioè i Pischelli, e anche da chi ti dice tanti auguri di buon compleanno, mamma. Ok, grazie per l'amore che ci doni ogni giorno e la pazienza che hai verso papà. Firmato Diego.
2: Ah, grazie.
1: Prego, prego.
2: Diego è l'ultimo dei miei tre pargoli.
1: Ah, quanti anni ha il piccolo Diego?
2: 15.
1: Ah, l'ultimo dei figli e l'ultimo dei tre che si è ricordato, cioè soltanto lui ha detto: sai una cosa, facciamo gli auguri a mamma, gli auguri, va, facciamoli in un modo speciale, perché gli altri due guarda
0: anche perché
1: un po',
0: di solito in termini di successione, no, sai, l'ultimo è sempre quello,
2: esatto.
1: Infatti è lui
2: allora
1: lì che
2: fatto i suoi conti
1: e lui dice fammelo addolcire un pochino questi qua, no?
0: Facciamo,
1: aspetta,
0: gli auguri,
1: dai. Mamma, ti porto io a fare la spesa, non serve che guidi tu, guido io anche se ho solo 15 anni. Va bene, allora senti, come festeggerai, esatto. Elisa?
2: Ah, qui con loro e con il papà, con tanta pazienza.
1: Ok, dai, allora quindi sta. buoni festeggiamenti, scusami, saluta tutti e tre i ragazzi e ovviamente anche il marito, ok?
2: Grazie mille, ragazzi.
1: Ciao,

0: testa gira per l'ultima settimana all'interno dei Pischelli. Ci sentiamo ancora generosi, quindi sono altri 10 ingressi e Caribe Bay.
1: Bravo, amico. Sì, l'hai detto proprio come l'avrei detto io. Quindi pronti, possiamo dirlo?
2: Andiamo.
1: Allora, chiudi gli occhi e immagina una vera spiaggia caraibica, sabbia bianca, onde palme e acqua cristallina. Ora riaprili, sei a Shark Bay dentro Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato d'Italia.
0: Tra zona kid, aree relax e attrazioni adrenaliniche come Capitan Space Maker, lo scivolo più alto d'Europa, il divertimento è per tutti. In più l'ingresso include anche il mini golf tematizzato. Caribe Bay, la tua estate caraibica ti aspetta a Jesolo.
1: Scopri di più ovviamente sul sito caribebay.it, ma attenzione, come detto poco fa amico Chicco, vi diamo la possibilità proprio di portarvi a casa due biglietti e in completo relax e ovviamente partecipando a questo piccolo gioco.
0: Questo
1: come funziona?
0: Piccolo game, basta mandare un messaggio al 333-2688-688. Oggi giochiamo con una cosa che è difficile da spiegare,
1: cioè?
0: Ma c'è un modo di dire che a noi fa un sacco ridere, che è yes sir.
1: Yes sir. E okay. come si scrive yes
0: non
1: sir?
0: Non devono scriverlo, devono mandare un sacco di vocali oggi con yes sir.
1: Yes sir.
0: No, come se fosse una risposta. Stai bene oggi?
1: Yes sir.
0: Perfetto, quello deve essere.
1: Come se fosse una yes più un sir,
0: esatto,
1: diciamo, sì. Appellativo inglese per dire sir.
0: Tutto nasce
1: Chicco.
0: Da una puntata di Cucine da Incubo che ci stiamo portando avanti da Sanremo.
1: Da mesi, esatto. Quindi yes sir, messaggio vocale nel quale dite yes sir.
3: Yes sir.
1: Più lo dite figo e più probabilità avete di portarvi a casa due biglietti per il Caribe Bay. 333-2688-688, cominciamo con i vocali nei quali dite
0: yes, yes sir.

0: anche, 4 anni.
1: Posso
0: bravi,
1: dire, grande
0: bravi.
1: Anche l'Argentina. Lo
0: bravi
1: stesso.
0: L'Argentina, bravissimi. Peccato per la reazione di uno dei giocatori dell'Argentina che appena c'è stato il fischio finale ha deciso di ammazzare di botte un giocatore spagnolo. Si è proprio arrabbiato. Quindi viva sempre la sportività.
1: Viva il calcio.
0: Viva il calcio. Ben detto.
1: Dovevate mandare un sacco di yes sir. Abbiamo collezionato un po' di yes.
0: Allora c'è una yes sir da parte di una persona che conosco molto bene, che ha detto: scusami, puoi metterlo in onda? Non ha vinto, però mi faceva ridere. Aspetta,
1: se
0: scusa,
1: ti va,
0: aspetta, aspetta,
1: vedi,
0: aspetta,
1: vedi,
0: se
1: vedi.
0: Parte.
1: Vedo un po' lei.
2: Yes, sir.
0: Basta, niente, così.
1: Ma che
0: finiva,
1: cos'è?
0: Finiva qua.
1: Facciamo
0: nulla.
1: Sentire la collection, vai.
3: Yes, sir.
1: Yes, sir.
4: Yes, sir.
2: Yes, sir.
0: Yes, sir.
3: Yes, sir.
5: Yes, sir.
0: Bello.
5: Yes, sir.
0: Carino.
5: Yes sir.
2: Yes,
5: yes,
2: sir.
5: Yes, sir.
3: Yes, sir.
0: Yes, sir.
3: Yes, sir.
0: Un momento di pausa ora.
5: Yes, sir.
1: Molto bene.
2: Yes, sir. Lord Udine.
0: Bravo.
1: Bene.
5: Yes, sir.
0: Bene, grazie per i vostri.
1: Yes, grazie, sir. Per i vostri yes, sir. A vincere oggi è stato lo yes, sir di Giada. Per farti capire che sei tu, il numero di telefono finisce con 016.
0: Non so se abbiamo sentito lo yes, sir di Giada, però non importa perché ce n'erano davvero molti. Quindi in teoria sì.
1: Vabbè, c'era, dai, mezzo da qualche parte.
0: Dai, bravissima Giada, non devi fare nient'altro. Anzi, ti abbiamo chiesto la mail, quindi mi raccomando, alla mail che ci hai fornito ti arriveranno in copia, digital copia, o tutti i due biglietti per l'ingresso proprio al Caribe Bay.
1: E
0: avete
1: mi raccomando,
0: tempo,
1: quando vai lì,
0: fate una storia tattica e taggate Radio Company. Per tutti quelli che li hanno vinti nelle scorse settimane, sì, negli scorsi giorni, mi raccomando, i biglietti sono utilizzabili fino a fine stagione.
1: Quindi affrettatevi.
0: Ben detto. Per quanto riguarda tutti gli altri, domani avrete un'altra occasione.
1: Yes, sir. Go. Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!

0: Topic e Becky G con la loro Sorry Papi.
1: E sorry programma successivo perché siamo in ritardo.
0: Ma dove?
1: Dai un minuto, 15:01.
2: Radio Company Time.
0: Tutto nella norma.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Mama, non mama, madame su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, lunedì 20 di luglio, noi siamo i Pischelli fino alle 16 insieme, 333-2688-688, tra poco abbiamo bisogno di voi, e abbiamo bisogno di voi con una di quelle richieste e con uno di quegli argomenti che vi dà la possibilità di muovervi e di interagire con le persone come meglio credete, ma spieghiamoci meglio.
1: Allora, mettiamo caso che in questo lunedì 20 di luglio bussa alla vostra porta... il vostro capo.
0: Sì, quindi, e che cosa dice?
1: Nel nostro caso potrebbe arrivare Mauro Tonello e dire: cari Gio e Chicco,
0: sì,
1: vi do 1.000 euro in più questa settimana.
0: Beh, bello, non è lui che decide comunque, però vabbè, dai.
2: Potrebbe.
1: Arriva, vi do 1.000 euro in più, ma dovete licenziare una persona. Io vi dico il nome di questa persona, no? E voi scegliete il modo in cui, cioè come licenziarlo.
0: Prendetevi voi la responsabilità del suo licenziamento, anche perché questa persona saprà che appunto verrà licenziata
1: da
0: proprio
1: voi.
0: Da voi. Cioè, e ovviamente quindi... non saprà di essere licenziata, cioè dovete dirglielo.
1: Sì, per forza. Quindi vogliamo capire dall'altra parte, se a voi viene affidato un compito di questo tipo, come vi muovete? Cioè, andate dal tizio, bussate la porta, lo abbracciate e dite: domani non presentarti al lavoro.
0: Per tutte quelle persone che ci stanno ascoltando, soprattutto i nostri colleghi, ovviamente è un gioco. Mauro non è mai venuto da noi. Forse. Vabbè, dai, avete la possibilità di licenziare una persona perché il vostro capo appunto vi pagherà per questo, ma dovete voi architettare il tutto. Come lo fate? Come glielo comunicate?
1: Cioè, come ti poni con una persona che sta per essere licenziata? Cioè vai lì e sussurri, lo fai molto calmo, mandi una mail o vai lì e dici: sei licenziato?
0: Anche perché questa persona potrebbe essere o il tuo peggior nemico, oppure fatalità, quel collega o quella collega con il quale o la quale ti trovi davvero bene. Quindi
1: ti paga,
0: insomma,
1: un sacco di caffè.
0: Ci sono un sacco di cose da inserire all'interno di questo caso ipotetico, ok?
1: Quindi giocate un po' di immaginazione, vi dando 1.000 euro in più, entro domani dovete licenziare un vostro collega o una vostra collega, vogliamo capire come, diciamo, architettate questa cosa.
0: Dai, aneddoti, racconti, 333-2688-688, vi aspettiamo. Radio Company, the summer is magic.

0: euro dal vostro capo oggi per oggi, ma dovete licenziare un vostro collega. Vogliamo capire come strutturi il licenziamento, cioè come glielo dici, come ti poni, cosa fai.
1: C'è anche un'ascoltatrice che dice: beh, solo 1000 euro sono anche un po'...
0: porca miseria, deve solo andare a bussare e dire: oh, ti hanno licenziato.
1: Per quanto mi riguarda, anche per 500 euro lo farei.
0: Anche per 100, no, se Mauro arrivasse adesso.
1: Oh, dovete licenziare Gianluca. Quanti soldi? No, anche gratis.
0: Ok,
1: tranquillo.
0: Andiamo.
1: Dai, scherzo, salutiamo Gianluca Pacini, il nostro collega. Allora, c'è anche un messaggio vocale un pochino provocatorio che giustamente dice: ma perché dovete mettere tutti contro tutti?
2: Ma che? Ehi, ragazzi, non stiamo a fare provocazioni e mettere l'uno contro l'altro, come i romani, divide e timpera. Se devo licenziare una persona, prima gli trovo un altro posto e poi lo licenzio.
1: Bravo, però questo vedi, significa amore verso il proprio compagno, verso il proprio, cioè i compagni,
0: cioè,
1: di lavoro.
0: Chi sceglie
1: ovviamente
0: di avere un po' di tatto e chi potrebbe andarci giù pesante.
1: C'è anche un mio amico Mattia che in realtà ci sta ascoltando e mi scrive in privato e dice: molto semplicemente lo farei così. Ciao Giovanni, sei licenziato. Ma come? Sì, mi dispiace, ma è così. Grazie, ciao. I 1000 euro più facili della storia, se fosse così
0: oppure
1: guadagnati.
0: Oppure potresti andare dal tuo collega e dire: ma ti ricordi quel mese di ferie che hai chiesto e non ti è stato approvato? Adesso puoi prendertelo per sempre.
1: Adesso ce l'hai, amico mio. E non è solo un mese. Dai, allora, vi pagano 1000 euro il vostro datore di lavoro, bussa alla vostra porta e vi dà 1000 euro così in contanti, belli belli da vedere, da mettere nel portafoglio. Però dovete licenziare una persona scelta appunto dal dirigente.
0: E vogliamo
1: capire
0: come lo fate.
1: Vogliamo sapere come architettare questa cosa, cioè per 1000 euro come lo fareste?
0: Gli offrite un caffè?
1: Lo fareste con nonchalance oppure andreste lì piangendo?
0: Gli date un bacetto sulla fronte e dire da domani non presentarti mai
1: oppure
0: più?
1: Oppure andreste lì piangendo dicendo: guarda, io non sto prendendo niente da questa cosa, non so perché mi abbiano messo in mezzo, perché non so perché mi però ti devo licenziare, cioè, capisci, così
0: e
1: deve
0: poi
1: essere.
0: Che capo infame che manda noi a licenziare gli altri.
1: Beh,
0: eh?
1: Guarda, non sarebbe la prima
0: però
1: volta.
0: Però per 1000 euro
1: lavori,
0: questo è altro.
1: Dai, 333-2688-688 vi pagano per licenziare un vostro collega. Come lo fate?
3: Your summer, your experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
4: Pischelli Amolo.

sembra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Company 15:17. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Quindi oggi si gioca questo game. Il vostro capo vi paga 1000 euro per licenziare una persona. Vogliamo sapere come lo fareste, come andreste ad architettare tutta l'operazione per diciamo licenziare appunto quel collega, che può starvi tranquillamente simpatico oppure fatalità, e quindi molto più facile potrebbe anche starvi sui gabbasisi.
1: C'è un ascoltatore che dice: io manderei a casa Chicco senza chiedere un centesimo. Se vuoi ti do il numero di Mauro Tonello.
0: Sì, effettivamente anch'io lo farei, però
1: mettetevi d'accordo, dai.
0: Mettetevi d'accordo con Mauro.
1: Tanto una settimana poi mi tolgo dalle scatole.
0: Sì,
1: dai.
0: Esatto, poi per due è in ferie, bello che tranquillo, quindi non lo senti più, caro ascoltatore. Abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: Vai. Allora io andrei con la verità.
0: Cioè?
2: Io direi: guarda, se ti licenziano, grazie a me, mi danno 1000 euro.
0: Ok.
2: Dunque già quei 1000 euro lì ce li spartiamo.
1: Pensa
2: poi
1: tu.
2: Facciamo causa al datore di lavoro.
0: Non lo so.
2: Il quale ci deve ripristinarci il lavoro,
0: sì?
2: E darci anche i danni. E sono altri soldoni che entrano.
1: Grandissimo.
0: Diciamo che...
1: Sì. In tribunale non regge, però nella nostra testa sì.
0: Nella nostra testa potrebbe reggere, sì. Poi purtroppo non è così facile a dirsi, no? E a farsi. Poi
3: buon pomeriggio.
0: Ciao.
3: Beh, io semplicemente andrei lì e gli direi: già mi stavi sul cazzo, e proprio per questo sei licenziato.
0: Grandissima.
1: Che soddisfazione. Però.
3: Ciao, da Giada da Vicenza.
0: Ciao Giada, allora c'è Christian.
1: Ah, infatti, per licenziarlo andrei da lui o da lei, gli darei 1000 euro e gli direi la verità sul datore di lavoro. I soldi non comprano il rispetto e la dignità.
0: Bravissimo.
1: Christian da Udine. Ma avete un cuore grandissimo.
0: Oppure, ciao mitici. E pensare che per anni l'ho fatto come ruolo responsabile risorse umane. Ok, quindi qui parliamo di una persona che sa bene come licenziare le persone e soprattutto lo dovrebbe fare anche in maniera del tutto apatica, perché altrimenti se ti fai prendere è un circolo vizioso.
1: Vai lì, schiaffo sulla
0: testa.
1: Comunque,
0: avevo una capa che oltre ad urlare e non serviva a nulla,
1: non si capisce niente.
0: Però vabbè, ragazzi, va bene. Oltretutto il giorno che dovevo convocare il collega da licenziare era sempre assente.
1: Grande mossa.
0: Quando mi dispiaceva dicevo: è stata fatta una valutazione che prevede dei tagli sul personale e purtroppo devo comunicarti che non fai più parte dell'azienda.
1: Ma era una grande famiglia.
0: Quando mi stava antipatico invece dicevo: questa è la lettera di licenziamento e da tal giorno non potrai più lavorare per noi.
1: Vedi.
0: Ok, dai, ci sta alla fine.
1: Che poi come fai? Io non riuscirei a fare una cosa del genere, secondo me.
0: Però
1: cioè,
0: vedi,
1: non dormi di notte sapendo che il giorno dopo devi licenziare due persone. Cioè,
0: vabbè,
1: come glielo dici?
0: Vabbè, ho capito, ma non è una tua responsabilità. O meglio, tu purtroppo sei soltanto il canale tramite il quale la persona lo scopre.
1: Tu sei
0: pagato per fare quello, sia per assumere che per licenziare. Però hai visto l'insieme di parole con le quali riesci in un certo senso a prendere le distanze. Ah, sono state fatte delle analisi e purtroppo dovranno esserci dei tagli e fatalità.
1: L'andamento di mercato ci porta a fare questa
0: scelta. Esatto, l'andamento di mercato, purtroppo le vacche ormai non possono essere più munte e quindi dovremmo licenziarti. Purtroppo tocca
1: niente.
0: A te. No, sai quando dicono le tette delle vacche ormai non fanno più latte, per me è la stessa cosa.
1: Sì, magari lavori in un'azienda metalmeccanica e dici: le tette delle vacche cosa c'entrano?
0: Niente, per dire che quando una vacca non fa più latte non si mangia più e le vacche non fanno più latte come prima.
1: Ho capito, ma le nostre macchine metalmeccaniche non riesco a dirlo. Va bene. Porca miseria.
0: No, vabbè. Le macchine metalmeccaniche.
1: Troppe robe insieme.
0: Macchine
1: meccaniche. Se metti vacche metalmeccaniche in mezzo, è un casino perché
0: sono
1: delle parole incredibili.
0: Meglio, abbiamo appena inventato delle bestemmie? Non lo sappiamo.
1: No, dai, 3332688688. Dovete licenziare qualcuno per 1000 euro, come lo fate?

0: Radio Company e c'è un bellissimo messaggio, no, riguardo ai licenziamenti. Un certo. Ascoltatore o un'ascoltatrice,
1: ascoltatore.
0: In questo caso è Thomas, che dice: io gli farei telefonare dai Pischelli, guarda, bello, sarebbe fichissimo.
1: Tipo per un companniversario sarebbe bello.
0: Non verremmo presi sul serio.
1: No, è che ad un certo punto la partita, cioè la chiamata partirebbe in questo modo. Nel senso, no, guardi, lei è licenziato, ma dai Pischelli siete grandissimi, io vi ascolto. No, guarda, no, lo so, grazie, ti ringraziamo, sono grande, però sei stato licenziato per davvero. Datemi una prova, guarda, questo è il tuo capo, si chiama Francesco e ce l'ha appena detto. Sarebbe molto divertente.
0: Sarebbe divertente non saperlo, cioè andare a chiamare per un comp'anniversario e in fin dei conti nel comp'anniversario in fondo c'è un PS con un licenziamento vero.
1: Esatto, auguri, e comunque sei licenziato. Sì. Poi c'è Claudio che dice: allora, diciamo che per Mauro Tonello licenziarvi tutti e due in tronco, visto il casino che fate oggi, e effettivamente ha ragione, sarebbe molto più facile che per noi licenziarne uno.
0: Dai, Mauro.
1: Giusto.
0: Dai Mauro, ti aspettiamo.
1: Dai Mauro, ti aspettiamo. Dai, dalle 2 alle 4 chi è che metti poi?
0: Aspetta,
1: dai,
0: che tengo la porta.
1: Abbiamo anche un messaggio vocale, adesso lo sentiamo.
2: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io salverei capra e cavoli,
1: cioè
2: con quel brutto carattere che mi ritrovo, mi licenzierei.
0: Ah, sì?
2: Quindi salverei il posto di lavoro al mio collega, ma su di me non lucra nessuno.
1: Quindi diciamo dignità prima di tutto, ecco, piuttosto che licenziare mi licenzio io e me ne vado.
0: E
1: ecco.
0: Prendere 1.000 euro e licenziarti? No, perché devi licenziare l'altro prima per...
1: No, perché 1.000 euro ti verranno consegnati nel momento in cui licenzi, forse. Se no è troppo facile.
0: Mandi una mail finta.
1: Sì, sei licenziato. Grazie, prossimi 1.000 euro. Sì, ma perché quello continua a venire al lavoro? No, ma niente, poi il licenziamento parte dopo un mese.
0: Sì, dai.
1: Sai com'è, l'impegnative, quelle
0: cose. Ci siamo messi
1: là.
0: D'accordo, dai. 333-2688-688, quindi dovete licenziare qualcuno, provate a farlo in modo, non lo so, c'è chi lo fa in modo pacato, chi va lì
1: in modo
0: urla,
1: diretto,
0: lo distrugge.
1: Dai, 3332.
0: Fantasiosi.
1: Esatto, 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Simple Minds, Fabio De Magistris, Victor con J'adore su Company 15:34. Altri messaggi molto velocemente, c'è qualcuno che dice tipo Mattia Pischelli: mi avete dato un'idea grandissima.
1: Vai, grandissimo.
0: Allora io potrei presentarmi con 1.000 euro chiedendo di licenziarmi. Top.
2: Ah, del tipo no,
1: è lui il capo.
2: No, è il capo che ti dice chi licenziare. No, non ha senso.
1: Magari Mattia è capo di se stesso.
2: È vero, perché forse lui è una partita IVA.
0: Vabbè, salutiamo anche
1: condoglianze
0: Elisa.
1: Condoglianze per oggi.
0: Salutiamo anche Elisa, che è un'amica sua che ci sta ascoltando. Ciao Elisa. Poi ciao, abbiamo Elisa. Un messaggio.
3: Vabbè, vai. Sì, allora per 1.000 euro non muore nessuno, nel senso che per 1.000 euro
0: per mille
3: non licenzia nessuno per 1.000 euro. Bravo. Sono quelli apposta che devono licenziare, poi per 1.000 euro non mi cambiano la vita.
1: Ma davvero vi fanno così schifo 1.000 euro?
3: Neanche morto o morire.
0: No, lui dice giustamente 1.000 euro non è una cifra che ufficialmente mi cambia la vita.
1: Ma non ti hanno mandato a uccidere una persona?
0: Ci mancherebbe altro che il datore ti dicesse: guarda, se mi ammazzi quello ti do 1.000 euro.
1: Beh,
0: cioè
1: 1.500 magari accettabile, no, ma si scherza. Però 1.000 euro per dire a una persona sei licenziato, cosa vuoi di più? Devi solo uscire dal tuo ufficio.
0: Sì, ma il problema è che la nomea vale più del gesto. Non so se mi sono spiegato. Cioè, poi passeresti la tua vita e tutti ti conoscerebbero soltanto per quello che ha preso 1.000 euro da me per licenziare quella persona.
1: Si
0: ma che uomo sei, che donna
1: mercenario.
0: Che sei. Cioè, è questo il vero punto di domanda che dobbiamo farci. Per 1.000 euro davvero licenzieresti una persona? E ci pensi pure?
1: Sì. Mi sembra chiaro. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
0: Pischelia Mollo. Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: mille, Lauro, la città degli angeli, dicono essere Los Angeles.
1: Ma così ho sentito.
0: Così ho sentito, tra l'altro, su un'altra radio.
2: Su un'altra radio ho sentito questo.
0: Ieri in macchina stavo ascoltando cose.
2: Quale radio stavi ascoltando? Si può dire. Vabbè, dai, tanto vale non dire che stavi ascoltando un'altra radio.
0: Ma
2: allora
0: era una battuta, era una battuta. È chiaro che ho solo Company sulla macchina.
2: Bravo, amico mio. Tra l'altro, nei sei preferiti a disposizione c'è sempre Company. Esatto. Allora, stavamo parlando di come licenziereste una persona se dall'altra parte vi pagassero per farlo. Molti dicono: viva la dignità, piuttosto mi licenzio io, piuttosto me ne vado dal lavoro. E poi c'è un messaggio che riassume tutte le nostre posizioni e dice: mercenari fino alla fine. Ma ben detto, amico mio, bravo.
0: 1000 euro sono anche tanti per licenziare qualcuno. Cioè noi, cara azienda, ci accontentiamo di 250
2: allora,
0: euro
2: dato che ci ha raggiunto,
0: anche in buoni benzina.
2: Dato che ci ha... No,
0: no, okay,
2: vabbè, quello. Dato che ci ha raggiunto il nostro caro Pietro. Pietro, tu per 1000 euro, se il tuo datore di lavoro venisse da te e ti dicesse: per
1: mi devo uccidere.
0: No, 1500
2: no, semplicemente licenziare per 1000 euro, però devi comunicarglielo tu e devi fare tutto tu.
3: Ah, madonna,
2: hai visto?
0: Vedi, siamo tutti uguali.
2: Siamo tutti uguali. Anzi, ti posso dire, anche per meno noi forse.
0: Sì, 500 euro trattabili adesso.
2: Dai, promozione in futuro. Per una promozione in futuro, per
0: guarda,
2: una possibile
0: se vuoi,
2: promozione.
0: Se ne licenziamo 3 a 1000. Va bene.
2: Va bene, dai, avete ancora un po' di tempo. 333-2688-688. Vi pagano 1000 bigliettoni per licenziare un vostro collega. Vogliamo sapere come lo architettate.

0: Giovanotti, la loro DNA. Ultimi messaggi con Vai. Ultime proposte di licenziamento.
1: Parti da Andrea, amico mio. Andrea,
2: io non so quali.
1: Vabbè, io vado da quelli che non voglio licenziare. Okay. Mi faccio dare 1.000 euro per non farlo. Poi licenzio il prescelto. Spero di essere un grande. Spero di essere in una grande azienda.
0: Bello.
1: Bene,
0: poi,
1: ci sta. Poi,
0: se è per licenziare e comunicarlo personalmente, io do i soldi pur di farlo. Svuoto la fabbrica.
1: Grandissimo. Poi c'è Gemma. Ciao Pischelli. Io senza tante parole gli consegnerei una torta con su scritto: complimenti. Sei stato licenziato.
0: Scritto come l'ha scritto, però sei stato
1: licenziato.
0: Poi io ne scelgo due. Uno gli dico dammi 500 euro e non scelgo te. L'altro gli dico scommettiamo 500 euro che ti faccio piangere con solo due parole. Sei licenziato. Totale 2000 euro in tasca.
1: Per quanto ci riguarda vince a mani basse Jeremy. Esatto. Grandissimo. Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company. Pischelli a Mollo.

Terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: estratto del suo nuovo singolo, o meglio del suo nuovo album, si chiama White Girl Wasted. Anna Suete su Radio Company, amici, è arrivato il momento per noi di salutarci, quindi bene, facciamolo velocemente.
1: A domani.
0: Grazie mille, Chicco.
1: Grazie a te.
0: Vi lasciamo adesso
1: bravo
0: con i brutti ma simpatici. A
1: ciao
0: domani.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: I fischelli di Radio Company.
1: Come succede sempre, le 16 in punto.
0: Anche oggi, eh?
4: Radio Company Time.
0: La perfezione.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Dead qui a Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata di Brutti ma in costume, che è la nostra versione estiva, della quale io metterei subito la sigla.
1: Ma mettila pure, vai.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Sai che ho come la sensazione di essermi dimenticato di fare qualcosa, non so cosa. Sto cercando di capire cosa, ma non so cosa.
0: Lo sai che è brutto? Di peggio c'è soltanto quando vai da qualche parte con la macchina e quando sei tipo 3 km lontano, dici: orca troia, l'ho chiusa la macchina o l'ho lasciata?
1: Vabbè, a me capita sempre. Per fortuna che esistono le app adesso che
0: no, la mia non è così. Non è così.
1: Perché si fida di te, diciamo.
0: No, non è così evoluta. Dai. Allora, è un lunedì particolare, un weekend che ci ha lasciato, perlomeno a me personalmente, ha lasciato in eredità diverse immagini.
1: Che cosa?
0: Intanto volevo comunicarti che adesso puoi chiedermi chi ha vinto i mondiali di calcio.
1: Ma lo so già, dai.
0: Allora, chi ha vinto?
1: L'Inghilterra. No, ha vinto l'Argentina.
0: Come
1: vinto? Chi ha vinto?
0: Voleva fare lo sbolone della serie C.
1: No. E quindi?
0: No, ha vinto la Spagna. Comunque.
1: La Spagna, sì,
0: sì, la Spagna. No, l'Inghilterra ha vinto.
1: La volta prima.
0: No, ha vinto la partita per il.
1: Terno secco.
0: Per il terno, no, era cinquina. Quella che ti darei io in faccia per dire dopo che dici certe cose. No, ha vinto la partita per il terzo e quarto posto.
1: Molto
0: l'altra
1: bene.
0: Immagine, sì. Che in realtà esce dai social, è il birillo. Il birillo di Bad Bunny. Che cioè ondeggia, diciamo,
1: sì,
0: frulla
1: perché ti
0: sotto
1: spiego.
0: I suoi pantaloni.
1: Allora, ti spiego di cose in cui mi intendo veramente. No?
0: Infatti, cioè. Parlaci del birillo di Bad Bunny, visto
1: perché c'è questa nuova moda dei pantaloncini così, anche per gli uomini, capito? Che sono. Lasciano tutto libero sotto.
0: Sì, lo so, ma non c'è la misura di una brocca da quintale, però. Cioè, non è una moda quella.
1: Cos'è?
0: Cioè, hai visto che roba?
1: Ho capito.
0: Cioè,
1: sono contento
0: per lui. È difficile gestirlo,
1: Ma, scusami, aspetta. Di solito gli uomini, quando guardano queste cose un po' così, le riportano. Soffrono un po' di una certa crisi, diciamo così, capito? Io
0: no, ma
1: io non ci avevo neanche fatto più caso più di tanto. Ci avevo visto, sì, si vede che c'è cosa, però insomma,
0: no, c'è tanta.
1: C'è trippa per gatti, però.
0: Sì, trippa per una tribù di gatti.
1: Quindi questa immagine ti è rimasta impressa in mente?
0: Sì, così perché c'è. Cioè, sai, poi scrolli e rimani lì, lì quel tanto, capito? Quel secondo in più
1: che
0: fa sì che Instagram interpreti il fatto che quella cosa ti stia piacendo. E quindi praticamente ho fatto tutto il weekend col birillo di Bad Bunny,
1: perché Instagram sa delle cose che noi non sappiamo,
0: che fa l'elicottero dal palco di San Siro.
1: Molto
0: va bene,
1: molto bene, devo dire che è un bel inizio,
0: dai,
1: cominciamo, dai.

0: come Mauro Tonello nelle migliori serate degli anni 90. Alla dopo, fine, verso la fine, diciamo.
1: Dopo 5 o 6, facciamo anche 7 drink.
0: E forse anche 10. Era la Vanacola il suo preferito, se non sbaglio, vero?
1: Ma lui beve quello che
0: sì, non, quello che anche dai bicchieri degli altri. Cioè,
1: sì, non fa preferenze.
2: Che te lo bevi quello?
1: No, lui guarda e dice: è alcolico? Si dicono no, ok, no, grazie, ho smesso.
0: Molto bene.
1: Invece, se gli dicono sì, è alcolico, dice dammi qua.
0: Allora, adesso ci fermiamo, ma tra poco torneremo a parlare di una cosa che in un certo senso va un po' a cozzare con i pantaloncini, quelli di Bad Bunny.
1: Ah, ok.
0: C'è una roba che si collega.
1: È associata,
0: capito?
1: Diciamo.
0: Sì, è associata abbastanza.
1: Va bene.
0: A tra poco.
3: Brutti, ma in costume su Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Fulminacci qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso, se ho capito bene, parliamo di pelo. Pelo.
1: Vabbè, in un certo senso sì, è una diretta conseguenza di una cosa di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa, della concessione da parte del governo di far andare i propri dipendenti, quindi dipendenti pubblici, all'interno degli uffici con i pantaloncini corti.
0: Ma questo dove?
1: In Giappone. Per il caldo, diciamo.
0: Sì.
1: Per combattere un po' il caldo, per essere un po' più liberi, un po' più informali anche.
0: Chiaro.
1: Ok, questa cosa qui però sta avendo, diciamo, qualche problema. Perché le colleghe donne non sono molto contente di sta
0: di
1: roba
0: che
1: qua.
0: Cosa?
1: Hanno addirittura coniato un termine ad hoc che si chiama, il termine è Sunehara, esatto, che vuol dire letteralmente molestia da peli sulle gambe.
0: Cioè si sentono molestate perché i colleghi hanno le gambe pelose.
1: Non riescono a sopportare la visione, la vista dei loro colleghi con i pantaloncini corti e quindi con le gambe pelose.
0: Beh, cioè, voglio dire, lavorassi all'anagrafe in Giappone, guarda qua. Avrei qualche problema anch'io.
1: Beh, potresti, visto il pelo che hai, potresti lavorare all'anagrafe in Congo, secondo me.
0: Anche sì.
1: Potresti, sì.
0: Però solo le gambe.
1: Vabbè.
0: Solo le gambe, perché il resto, insomma, cerco in qualche modo di.
1: Quindi sei abbastanza.
0: Sì.
1: Anch'io ho poco pelo, ti dico la verità.
0: Sì.
1: Cioè, non lo so, il DNA, cioè, è fatto così, insomma.
0: No, io lo taglio proprio, cioè.
1: Ah, sì?
0: Sì, anche il pube. Fino a quando non assomiglia a un barbapapà, io. Io continuo.
1: Vabbè. Allora, e dall'altra parte ci sono anche donne che sono un po', come dire, offese, e forse qui hanno anche un po' ragione, anzi in realtà hanno ragione, per il fatto che comunque loro invece siano costrette a continuare a utilizzare abiti formali. Mentre gli uomini possono permettersi i pantaloncini corti, loro comunque devono restare sempre in una situazione più contenuta.
0: Sì.
1: Ora non so se sia ammessa la gonna, ad esempio, però in quel caso credo che possa essere un equivalente solo al pantaloncino corto.
0: Sì,
1: credo,
0: perlomeno.
1: No?
0: Perlomeno. Così possono sfoggiare un po' di pelo anche loro, no?
1: Ok. No, non funziona così però, Ferrari.
0: No,
1: forse, dall'altra parte non funziona così.
0: Forse si può intendere male quello che ho detto, ma non volevo dirlo.
1: Tantissimo.

0: Mista con noi a proposito del tema di oggi, che cosa ne pensate?
1: A 57 è egoistica come scelta, okay. A meno che non sia una di quelle 57enni, 60enni che ne dimostrano 40 nel fisico, nella testa, e che abbiano una situazione economica molto agiata.
0: Ma questo non lo so, certo è l'unica notizia che viene riportata per questa donna è che è straniera, non è italiana, è l'unica notizia che viene data sul fisico, ovviamente sulla fisicità quello non lo posso sapere perché non ci sono immagini. Gianna Nannini con Marrakesh American Inc.

0: Sessione praticamente rifatta per portarci verso quello che sarà il concertone di Berlino, perché sta preparando un super mega concertone Gianna Nannini. Prima di sentire altri amici, ti leggo anche questa, perché poi a sto punto veramente del pomeriggio vi chiedo: ma qual è l'età secondo voi il limite? Cioè che uno si deve porre come limite per cui possa avere figli? C'è qualcuno che scrive: ciao company, io e la mia migliore amica siamo figlie uniche di due quarantenni. I nostri padri sono mancati e ora a 45 anni ci troviamo ad assistere le nostre madri, che ne hanno 85-86 e che ci condizionano terribilmente la vita. Già a 40 anni dovrebbe essere vietato per legge fare un figlio, specialmente se unico, perché gli condizioni successivamente gli rubi la vita. Cioè, quindi qua c'è la visione ribaltata, non da parte di coloro che dovrebbero farlo, ma da parte di coloro che invece sono stati figli di quarantenni e già si trovano male con padri e con madri, in questo caso di 85-86 anni. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Conte, secondo me è un atto un po' egoistico.
0: Ok.
1: Perché, ma anche a livello pazienza, forze e tutto, cioè al giorno d'oggi i ragazzi ne sono esplosivi, ok? Come si diceva una volta, ogni cosa a suo tempo, non troppo vecchi, non è facile. Ciao!
0: Ciao, torniamo fra poco con Tutti in Lista, Club Privilegio.
2: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privilegio. Spot! Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit.

0: DNO Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri.
2: Scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: funzionando di più, sta volando praticamente nei club, non solamente quelli stranieri, ma in alcuni club anche sicuramente italiani. Noi siamo tutti in lista a proposito di club, club privé, sentiamo che cosa ne pensate di questa storia e diteci la vostra, vai.
1: Allora, facendo un'analisi di lettere, dopo aver fatto un'inseminazione in vitro che è costosissima, di stare a casa. A 57 anni sei prepensionata praticamente, quindi già questo, partiamo da questo presupposto. Secondo me, questa signora ha fatto: mi compro un cane o faccio un figlio.
0: Così. Punto.
1: Lei ha semplicemente visto che arrivata a 57 anni era sola e di conseguenza ha deciso di fare o uno o l'altro. Se non andava all'inseminazione in vitro, perché non, se non andava per l'età, si comprava un cane.
0: No.
1: Semplice e veloce. Ma... quindi lo vedo veramente una cosa campata completamente per aria. E ripeto, è una persona che si può permettere di stare a casa, perché un che lavora, che ha una casa, mutui e quant'altro, non arriva a fine mese, non fa un figlio a 57 anni.
0: Potrebbe essere un'ipotesi giusta, cioè sull'idea del fatto che comunque si possa permettere sicuramente l'inseminazione, tutto il processo, tutte le difficoltà. Sul fatto che l'abbia presa una decisione così a cuor leggero non credo, anche perché comunque uno che insegue la gravidanza e ci riesce appena a 57 anni, credo che invece sia un processo lungo e pensato e ripensato, e lei a tutti i costi desiderava questa cosa qua. La domanda verte più sul fatto se è una scelta sua egoista, cioè che questa cosa l'ha forzata fino ad arrivare a 57 anni, o se lei si sente ancora in grado assolutamente di assistere, visto che poi abbiamo sentito dei casi di donne che ha 88 anni e sono ancora madri di bambini di 21. Sì, ci ascoltiamo anche DJ Goya con Jason Derulo e Melody Michiko, il pezzo.

0: Chico, questo è proprio canzone aperitivo, per tutti in lista Club Privé. Avete sentito la storia, Castellammare di Stabia, una donna di 57 anni è diventata mamma grazie alla procreazione medicalmente assistita, ha fatto il percorso di fecondazione, l'anno scorso è rimasta incinta, ha partorito sia lei che il bambino, stanno bene, i medici parlano di un percorso altamente personalizzato e da qua vi abbiamo chiesto: diventare madre a 57 anni, un atto d'amore o un atto egoistico? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Secondo me è difficile da giudicare come situazione, certo che vabbè, 57 anni sono tanti, però se fosse stato un uomo ci sarebbe tutta questa polemica, non penso proprio, no, ciao!
0: Adesso non voglio buttarla su, però 57 anni di solito non c'è polemica perché l'uomo ha 57 anni ma la donna ne ha 27 o 20, non me ne vogliano questo. No, l'uomo ne ha 57, la donna ne ha 20, quindi male che vada, lui insomma passa miglior vita e la donna invece resta giovanissima col figlio altrettanto giovane. No, ho capito il discorso, se l'uomo fosse diciamo più in là con l'età e anche la donna, là il problema diventa che è una coppia adulta veramente in là con gli anni che ha deciso di avere un figlio, diciamo già a 60, e ricordiamo che il calcolo è presto fatto, cioè a 75 anni tu hai un bambino che ne ha ormai 18. C'è Macklemore con

0: questa battaglia fra diventare madre a 57 anni, un atto d'amore e un sogno che finalmente si realizza, una scelta più egoistica. C'è qualcuno che ce l'ha particolarmente, diciamo, soprattutto con le figlie di prima, che ho raccontato la storia, che a 40 anni si sono lamentate del fatto che comunque hanno delle madri che ormai ne hanno 85-88, perché hanno avuto loro forse troppo in là nel tempo. E diciamo che lui fa un'analisi. La sentiamo? Dai, sentiamo.
1: Ciao Radio Popoli. Allora, a tutti quelli che dicono un atto egoistico, dovrebbero capire che non tutti hanno la possibilità di avere dei figli, perché magari uno è sterile, come me. Quindi a tutte quelle signore che dicono che è un atto egoistico, chiedo l'umiltà di imparare a star zitto. È una scelta che ognuno fa. No. Quindi state buone, care signore, e voi il vostro atto egoistico, perché io non ho diritto ad avere un figlio, se posso, certo, anche a 50 anni. Non sta a voi giudicare. E alle due ragazze che hanno le due madri, ricordo che quando loro erano piccole, la mamma si è spaccata la schiena, gli è corsa dietro, le ha curate, vestite, date da mangiare, cambiato il pannolino, portate a scuola, comprate i libri, portate all'università, fino a quando hanno 40 anni. A 40 anni gli possono dare la mano a sto vecchio, se no fate prima, li mettete in casa di riposo, così avete, siete sereni e vi andare, basta. Cioè, non capisco.
0: No, allora c'è una cosa. Allora, al di là, perché secondo me c'è stata un po' di confusione in questa risposta. Il discorso è, non potete giudicare. No, la richiesta che ho fatto io oggi pomeriggio è proprio quella di capire se voi magari come madre, come persone, giudicate la scelta di una persona che a 57 anni decide di avere un figlio come scelta egoistica oppure come atto d'amore. Va preso atto che molte persone la pensano in questo modo, cioè non è un giudicare, è semplicemente pensare che se si va troppo in là nel tempo ad avere un figlio è un atto egoistico, così come io a 54 anni in questo momento posso anche decidere di non avere un figlio perché trovo che raggiunta una determinata età, e non è una liberissima scelta quella ovviamente di farlo a 54 come non farlo, però dall'altra parte uno può prendere anche atto a 54 anni, e non è un fatto di giudizio, ribadisco, è semplicemente prendere atto e dire a 54 anni sono un po' troppo vecchio forse per portare in là una gravidanza e quindi avere un figlio che un domani sono più il nonno che il padre vero e proprio. Quindi ho chiesto io, non è un fatto di giudicare la scelta di altri, è semplicemente valutare se secondo voi c'è un limite di tempo, un mese, un anno che bisogna mettere come paletto per poter avere dei figli oppure no. C'è Giovanotti in arrivo con

0: riflettere anche tu, caro Gianluca, mentre stavo ascoltando Jovanotti e Alfa, perché prima i microfoni spenti, mentre chiacchieravamo io e te, tu mi dicevi, beh, se, visto che siamo quasi coetanei, no, nell'età, dicevi, beh, se forse non avessi problemi economici, cioè nel senso di avere molto denaro e quindi l'opportunità che qualcuno lo segua in ogni sua forma, quindi molto, ma molto, molto, molto denaro, forse averlo anche a questa età non sarebbe assolutamente un problema, perché comunque c'è talmente tanto denaro che mi aiuta a seguirlo, a darmi una mano, a fare 100.000 cose, che forse ci potrei pensare anche a questa età. Sentiamo chi c'è.
1: Dai, sentiamo chi c'è in lista.
0: Dai,
1: stasera.
0: Sentiamolo, sentiamo.
2: Cioè, io ho 51 anni, è una bambina di 5 mesi e siamo felici. La mia compagna ne ha 42.
0: Sì.
2: Non sono arrivati i figli prima, perché ne abbiamo persi tre,
0: okay.
2: Quindi è arrivata che non ce l'aspettavamo neanche e siamo felicissimi e non vedo dove sia il problema. Cioè, il problema non è l'età, cioè uno può avere anche un figlio a 60 anni, cioè se poi è la durata della vita, cioè puoi morire a 20 anni come puoi morire a 60 anni, a 70 anni, insomma, cioè,
0: Forse però la piccola differenza che c'è è che questa cosa è arrivata, cioè non è stata programmata, è arrivata, non è inaspettata, e ovviamente uno nel momento in cui arriva inaspettata non fa marcia, ma programmarla a 57 è il dubbio che mi resta, non è tanto il discorso, è arrivata inaspettata a 51 va benissimo, ma programmarla a 57, cioè quindi insistere, lì ho qualche dubbio in più. Ci fermiamo un istante e torniamo fra pochissimo.

A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Assolutamente grandioso, anche nel concerto hanno detto molto molto bello. Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Quindi brano è passato, brano è presente. Messaggio che dice: io ho 26 anni e due bambini, uno di 5 e uno di 2. Non mi vedrete mai a 57 anni farne un altro troppo tardi. Quella signora poteva pensarci prima, secondo appunto chi ci ha scritto. Fra un attimo altre risposte, adesso controlliamo l'ora, è 19:04.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Resta il gelo diplomatico tra Mosca e Roma. Il ministro degli esteri italiani ha riferito che la Russia ha espulso senza motivo la militare a Mosca e un suo collaboratore. Subito dopo l'insediamento a Downing Street, il neo primo ministro britannico Burnham sta ultimando la composizione del nuovo governo. Nel primo pomeriggio il premier ha avuto un colloquio telefonico con il presidente americano Trump. La nazionale spagnola, campione del mondo, è giunta al palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Dopo l'incontro la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
4: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa, Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Another insieme a 54 Ultra, Talk to You. Che pezzo. Sta funzionando bene anche questo. Mentre noi siamo pronti con altri amici in lista con noi, Club Privé che si apre di nuovo. Sentiamo chi c'è alla porta.
1: Ciao, sono Linda.
0: Ciao Linda.
1: Io sono la figlia di una mamma che mi ha avuto a 44 anni, okay. E non ho niente da recriminare a mia, okay, mamma. Per l'epoca è morta 10 anni fa, aveva quasi 90 anni. Io ho avuto 2 figlie, ho deciso di averle prima dei 30 anni per non essere una mamma vecchia,
0: sì,
1: perché a differenza di mia mamma, insomma, la vita di adesso è completamente diversa. Non me la sentirei di avere un figlio in là con l'età per, mm-hmm, solo per il fatto che lo lascerei da solo troppo presto. Mm-hmm. Cioè io, se dovessi proprio, non voglio essere così egoista, perché devo lasciare un figlio a 20-30 anni di età, perché comunque non sto qui per semenza.
0: Ok, ho capito il tuo discorso, avendoli avuti comunque già prima, non senti l'esigenza di protrarre così in là, insomma, l'eventuale nascita. C'è Essel, James Erkin, Eat 'em up style.

0: chiusura. Grazie intanto per tutti gli amici che sono stati in lista fino adesso per l'argomento, e sentiamo ancora chi c'è alla porta.
1: Ho due figlie in età abbastanza giovane, una 28 e una 32. Sì. Penso che sia una decisione soggettiva, ognuno fa quello che ritiene meglio per la sua vita. Ci sono dei momenti che uno ha più facilità e altri di meno per prendere decisioni così importanti. Adesso col senno di poi io non lo farei mai, perché ho passato

0: fatto che oggi siamo arrivati a un punto che veramente oggi ci sei, domani non ci sei più. Questo non voglio dire che le persone di una certa età sono più propense, anche i giovani capita, però sarebbe forse da prendere in considerazione che tu 57 anni, quando tuo figlio ne avrà 20, ne avrai 77,
1: sì.
0: Ok, sempre se sopravvivi all'adolescenza, sono okay. convinta, e quindi il discorso di dire a 77 ci arrivo, visto che i tempi sono un po' cambiati e non si sa come va a finire la giornata.
1: Che mi accorcia la vita anche mio figlio con l'adolescenza, perché potrebbe essere anche quello. Grazie intanto per tutti quelli che siamo riusciti, come al solito, a far entrare a tutti in lista, quelli che non abbiamo fatto entrare, ma fra pochissimo ne facciamo entrare altri, perché non ci sarà più l'argomento, ma c'è la possibilità di scegliere la canzone. Arriva...

Paolo davanti quando presento Tommaso Paradiso, il Tommaso Paradiso con la sua agitare Coca-Cola. Non me ne voglia, siete su Radio Company, questo è Tutti in Lista Club Privé e siamo arrivati a un momento vostro, anche questo, assolutamente vostro, dove avete l'opportunità di scegliere quale fra i tre pezzi che vi facciamo assaggiare volete ascoltare, quindi piccolo assaggio e poi la scelta finale grazie a voi, grazie alle vostre preferenze al 333 2688 688. Pezzo A di stasera c'è Mojo con

pezzo B, Connie Williams, pezzo C, Robin S, Show Me Love. Quale di queste tre volete riascoltare? Noi aspettiamo le vostre preferenze. Intanto ci ascoltiamo Joel Corry con Devotion.

Wanna Give You Devotion, Joe Corry insieme a Ra, la Sweet Emotion. Abbiamo scelto, è arrivata la preferenza, finalmente sono arrivate tantissime preferenze per un pezzo in particolare e dovremmo anche avercelo. Eccolo qua.

0: Nord Auto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè,
2: comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: Radio Company ha scelto
1: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico,

0: Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè,
2: comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Yesterday, ritorno allo spazio, quindi dedicato qui su Radio Company, successi di qualche anno fa. Ciao a tutti da Fabio De Magistris. Questo è il nostro appuntamento, il primo della settimana, lunedì 20 luglio. Gianluca Pacini, come sempre, ad occuparsi della regia, sarà lui infatti a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Tra poco sentiremo Whitney Houston con Is No Right But Is OK, poi Michael Jackson, Georgia, e subito per partire c'è una canzone di Eminem, Lose Yourself.

0: L'abbiamo riascoltata con uno dei suoi tanti successi, canzone inserita stasera all'interno del nostro appuntamento qui su Radio Company. Continua quindi lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Io sono Fabio De Magistris e tra poco sentiremo This Is Your Life, Banderas, poi Hardway, Kylie Minogue e adesso Black Eyed Peas.
1: Rewind!